sé, ma la risposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

0: Què t'haja fa? Què t'haja dir? Tu si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava ben, e invece no cap hai fat quan ci si l'ha sposat.
1: Te, mo quando parlo te mette pure a fischiar.
0: Quale fischi? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di